0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare e scorrevole sulla rete gestita fa eccezione la 1 direttissima, dove per un veicolo in avaria ci sono 5 km di coda tra il bivio per la Panoramica e Badia verso Roma. Per lavori fino alle 6 è chiusa la 1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Orte e Orvieto per chi in viaggio verso Bologna. Queste le principali segnalazioni, fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la 1 direttissima, dove per un veicolo in avaria verso Roma ci sono 5 km di coda tra il bivio per la Panoramica e Batia. Per lavori notturni fino alle 5 sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto verso Bari, compreso tra Cesena Nord e Cesena. Per il momento è tutto.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare scorrevole sulla rete gestita faccezione la 1 direttissima, dove per un veicolo in avaria verso Roma ci sono 5 km di coda tra il bivio per la panoramica e Badia. Per lavori di ammodernamento è chiusa la 7 Serravalle Genova fino alle 6 verso Milano tra Ronco Scrivia, Vignola e Borbera. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare scorrevole sulla rete, gestita fa eccezione la 1 direttissima, dove restano 2 chilometri di coda da smaltire tra il Viva per la Panoramica e Badia verso Roma per un veicolo in avaria rimosso. Per lavori sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 5 verso Bari è chiuso il tratto compreso tra Cesena Nord e Cesena. È tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare e scorrevole sulla rete gestita per lavori di ammodernamento fino alle 5 chiusa la 4 Milano-Brescia, tra Ospitaletto e Castagnato verso Brescia e verso Milano tra Brescia Ovest e Ospitaletto. Alle 5 riapre anche la 14 Bologna-Taranto verso Bari tra Cesena Nord e Cesena. È tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare scorrevole sulla rete gestita per lavori di ammodernamento. Fino alle 6 sono chiuse la 7 Serravalle Genova verso Milano tra Roncoscrive e Vignole Borbera, la 12 Genova Sestri Levante verso Genova tra Genova Nervi e Genova Est, la 1 Milano Napoli verso Bologna tra Orte e Orvieto. E tutto, fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita per lavori fino alle 5, chiusa la 14 Bologna-Taranto verso Bari tra Cesena Nord e Cesena, e verso Bologna invece il tratto San Benedetto del Trotto Grottammare riapre alle ore 6. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione sempre regolare, scorrevole sulla rete, gestita per lavori fino alle 5, chiusa la 14 Bologna-Taranto verso Bari tra Cesena Nord e Cesena, mentre il tratto verso Bologna, chiuso tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, riapre alle ore 6. Per il momento queste le principali segnalazioni. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.

elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita per lavori fino alle 5 sulla diramazione di Roma Nord. È chiuso il tratto Castelnuovo di Porto Sette Bagni verso il Grande Raccordo Anulare di Roma e fino alle 6 chiusa la 1 Milano-Napoli verso Bologna tra Orte e Orvieto. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita fino alle 6 per lavori, chiusa la 1 Milano-Napoli verso Bologna tra Orte e Orvieto, come anche la 14 Bologna-Taranto verso Bologna tra San Benedetto del Tronto e Grottammare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e rispettate sempre gli

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita. Ricordo che sulla diramazione Pretosa-Bettole per lavori la stazione di Novi Liguri resta chiusa fino al 31 agosto in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova. In alternativa si può utilizzare la stazione di Serravalle. È tutto, buon viaggio!

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: Meglio di no.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla diramazione Pretosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa l'entrata della stazione di Novi Ligure per chi proviene dalla 26 dei Trafori e l'uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova. Per il momento è tutto, fate buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze c'è un chilometro di coda per un furgone ribaltato. Mentre invece ancora in A1 tra Calenzano e Bivio con la 1 direttissima verso Milano le code sono per traffico intenso. E poi nel tratto laziale della 1 Autosole tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone verso Napoli un chilometro di coda per lavori. Spostandoci nei pressi della capitale lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma Teramo sono 8 km di coda in direzione del centro città per traffico congestionato, flussi intensi poi anche sulla 4 Milano-Brescia, siamo tra Pelio Milano Est verso Brescia, così come nel senso opposto, quindi verso Torino, tra Monza ed Certosa. Sulla A25 Torano-Pescara, tra

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC, share the magic of summer.
5: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dalla notizia principale che riguarda la 1 Milano-Napoli, perché tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze ci sono 2 chilometri di coda per un incidente riguardante un furgone ribaltato. E sempre in A1 tra Calenzano e il Bivio con la 1 direttissima verso Milano ci sono code a tratti per traffico intenso. Ora nei pressi della capitale invece, lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma Teramo in direzione del centro città, ci sono 8 chilometri di coda per traffico congestionato. Andando sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Cormano in direzione di Torino riscontriamo 1 chilometro di coda per un incidente tra un'auto e una moto. E poi sulla 7 Milano-Genova adesso tra Genova e Bolzaneto, il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova, c'è una coda per un mezzo in avaria. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione intensa sulla rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli.

Perché tra Chiusi e Val di Chiana in direzione di Milano abbiamo 2 chilometri di coda per il ribaltamento di un furgone, mentre tra Calenzano e Bivio con la 1 direttissima verso Milano riscontriamo coda a tratti per traffico intenso. Siamo adesso sulla 4 Milano-Brescia, poiché tra Monza e Cormano verso Torino c'è una coda per un incidente tra un'auto e una moto. In questo caso consigliamo di uscire a Monza e rientrare in autostrada a Cormano. E poi aggiornamento dell'ultimo minuto anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Abbiamo 1 chilometro di coda a causa di un incidente tra un'auto e un camion. Poi sulla 7 Milano-Genova invece tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova la coda è per un mezzo in avaria. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente che ha visto coinvolti un camion e un'auto si sono formate code di 2 km in aumento tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Due sono le corsie aperte al transito, mentre i soccorsi sono sul posto. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove un altro incidente tra una moto e un'auto genera code tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. Anche in questo caso si viaggia su due sole corsie. Sempre restando sulla 4, segnaliamo code per un mezzo in avaria tra Pero e Viale Certosa verso Brescia. Ancora in A4 per flussi intensi ci sono code tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia con tempi di circa mezz'ora. Infine un mezzo in avaria causa code di 4 km sulla 7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 10 Genova Ventimiglia verso Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza. Buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: su Ascoltate Radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia. Mia.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno e bentrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente che ha visto coinvolti un camion e un'auto si sono formate code di 3 km in aumento tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Due sono le corsie aperte al transito mentre i soccorsi sono sul posto. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove un altro incidente genera code tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. Anche in questo caso si viaggia su due corsie. E sempre sulla 4 segnaliamo code per un mezzo in avaria tra Pero e Viale Certosa verso Brescia. E ancora in A4 per flussi intensi ci sono code anche tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, con tempi di circa mezz'ora. Invece è un mezzo in avaria appena rimosso la causa delle code di 3 km sulla 7 Milano Genova, tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 10 Genova Ventimiglia verso Genova.
0: RTL 100

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale da noi gestita partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente ora risolto rileviamo code di 3 km tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Tutte le corsie sono tornate aperte al transito. Sulla 14 Adriatica segnaliamo inoltre code per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 35 minuti. E ancora in A14 sul tratto abruzzese della 14 segnaliamo code di 2 km per un veicolo in avaria tra Val

vibrata e Teramo Giulianova in direzione di Pescara. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove un mezzo in avaria genera code tra Pero e Viale Certosa verso Brescia. Sempre sulla 4 segnaliamo code per traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino. È tutto.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità partendo dalla 10 Genova Ventimiglia, dove a seguito di un incidente che ha visto coinvolto un camion tra Arenzano e il bivio con la 26 dei trafori verso Genova, il traffico è bloccato con code di 2 km. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per un incidente ora risolto rileviamo code di 3 km tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Tutte le corsie sono ora tornate aperte al transito. Sul tratto abruzzese della 14 rileviamo poi code di 3 km per un mezzo in avaria tra Val Vibrata e Teramo Giulianova verso Pescara. E sempre in A14 un incidente genera code di 1 km tra Lanciano e Ortona verso Pescara. Il traffico defluisce su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza. Buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia, dove a seguito di un incidente che ha visto coinvolto un camion tra Arenzano e il Bibbio con la 26 dei trafori verso Genova, il tratto è chiuso e il traffico è bloccato con code di 4 km. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni su percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove un tamponamento tra due auto genera code tra Lanciano e Ortona verso Pescara, a cui si viaggia su una sola corsia. Sul tratto abruzzese della 14 rileviamo inoltre code di 3 km per un mezzo in avaria tra Val Vibrata e Teramo Giulianova in direzione di Pescara. Infine un mezzo in avaria genera code sulla 4 Milano-Brescia nel tratto tra Pero e Viale Certosa verso Brescia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 10 Genova Ventimiglia, dove tra Renzano e il Bivio con la 26 dei trafori verso Genova si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion che occupa l'intera carreggiata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 4 km di coda a partire da Varazze. Chi viaggia verso Genova deve uscire da Renzano per poi rientrare sulla 10 a Genova Pra dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni contattate il nostro call center viabilità all'803-111. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente si sono formate code tra Lanciano e Ortona verso Pescara. Anche in questo caso i soccorsi sono già intervenuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Partiamo subito dalla 10 Genova Ventimiglia, dove tra Renzano e il Bivio con la 26 Genova Gravellona-Toce verso Genova si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è ribaltato occupando l'intera carreggiata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 3 km di coda a partire da Varazze. Inevitabili poi le ripercussioni sulla stessa 26 con un chilometro di coda a partire da Masone verso Genova. Chi viaggia verso Genova deve uscire da Renzano per rientrare sulla 10 a Genova Pra dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove un altro incidente tra un'auto e un camion genera code di 2 km in aumento tra Bassolo di Giano e Casal Pusterlengo verso Milano. Una è la corsia aperta al transito, mentre i soccorsi sono sul posto. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza. Buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia, dove tra Arenzano e il bivio con la 26 Genova Gravellona-Toce verso Genova si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è ribaltato occupando l'intera carreggiata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 3 km di coda a partire da Varazze. Inevitabili poi le ripercussioni sulla stessa 26 dei trafori, con 4 km di coda a partire da Masone verso Genova. Chi viaggia verso Genova deve uscire ad Arenzano per rientrare sulla 10 a Genova Pra dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove un incidente tra un'auto e un camion genera code di 4 km in aumento tra Bassolo di Giano e Casal Pusterlengo verso Milano. Una è la corsia aperta al transito, mentre i soccorsi sono sul posto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro ed ora quel male è diventato

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Partiamo subito dalla 10 Genova Ventimiglia, dove tra Renzano e il bivio con la 26 dei trafori verso Genova si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è ribaltato occupando l'intera carreggiata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 3 km di coda a partire da Varazze. Inevitabili le ripercussioni sulla 26 dei trafori con 4 km di coda a partire da Masone verso Genova. Chi viaggia verso Genova deve uscire da Renzano e poi rientrare sulla 10 a Genova Pra dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove un altro incidente tra un'auto e un camion genera code di 4 km in aumento tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano. Una la corsia aperta al transito mentre i soccorsi sono sul posto. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Sulla 10 Genova 20 miglia tra Arenzano e il bivio con la 26 dei trafori verso Genova si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente che ha visto coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso ci sono 3 km di coda. Chi viaggia verso Genova deve uscire ad Arenzano, dove ci sono 6 km di coda. Consigliamo quindi di anticipare l'uscita a Varazze e rientrare sulla 10 a Genova Pra dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Chi viaggia verso Genova deve uscire ad Arenzano, dove ci sono 6 km di coda, e rientrare in autostrada a Genova Pra. Per le lunghe percorrenze consigliamo in direzione di Milano di percorrere la 6 Torino-Savona e poi la 21 Torino-Piacenza-Brescia. Verso Genova e Livorno utilizzare la 6, la 21 e successivamente la 26 Genova-Gravellona-Toce. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 12.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Partiamo dalla 10 Genova-Savona, dove tra Renzano e il bivio con la 26 dei trafori verso Genova si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto al chilometro 16.800, nel quale è coinvolto un camion che si è ribaltato occupando l'intera carreggiata. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato, ma ci sono 3 km di coda che defluiscono attraverso una corsia. Chi viaggia verso Genova deve uscire ad Arenzano, dove ci sono 6 km di coda. Consigliamo quindi di anticipare l'uscita a Varazze e rientrare sulla 10 a Genova Pra. Vi informiamo che i soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803111. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Arenzano e il Bivio con la 26 dei trafori verso Genova si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto al chilometro 16.800 nel quale è coinvolto un camion che si è ribaltato occupando l'intera carreggiata. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato, ma ci sono 3 chilometri di coda che defluiscono attraverso una corsia. Chi viaggia verso Genova deve uscire ad Arenzano, dove ci sono 8 km di coda. Consigliamo quindi di anticipare l'uscita a Varazze, rientrare sulla 10 a Genova Prat dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Per le lunghe percorrenze consigliamo in direzione di Milano di percorrere la 6 Torino-Savona e poi la 21 Torino-Piacenza-Brescia. Verso Genova e Livorno utilizzare la 6, la 21 e successivamente la 26. I soccorsi sono sul posto. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassa.

0: Rilassati. Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

canterò per te l'ultima canzone.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 10 Genova-Savona, dove è ancora chiuso il tratto tra Renzano e il bivio con la 26 dei trafori in direzione di Genova a causa del ribaltamento di un camion. Per l'uscita obbligatoria da Renzano si è formata coda di 13 km, pertanto consigliamo di anticipare l'uscita dal Bisola e rientrare a Genova Pra. Situazione complessa anche in A1 Milano-Napoli, dove si è formata una coda di 5 km tra San Vittore e Caglianello per chi viaggia verso Napoli a causa di un incidente tra un'auto e un camion. Consigliamo, per evitare la coda, di uscire a San Vittore e rientrare a Caglianello solo dopo aver percorso la via Casilina. Per ulteriori informazioni c'è il nostro sito autostrade.it o potete chiamare al numero gratuito 803 111. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc, share the magic of summer.

0: via radio.
1: 15.30, ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per Italia qui su RTL Traffic. Partiamo dalla 10 Genova-Savona perché è ancora chiuso il tratto tra Renzano e il bivio con la 26 dei trafori per chi viaggia in direzione di Genova a causa del ribaltamento di un camion a causa dell'uscita obbligatoria ad Arenzano. Si è formata una coda di 13 km e per questo consigliamo di uscire dal Bissola e rientrare a Genova Prat dopo aver percorso la via Aurelia. Situazione complessa anche in A1 Milano-Napoli dove si è formata una coda di 7 km tra San Vittore e Caglianello per chi viaggia verso Napoli, anche qui a causa di un incidente avvenuto tra un'auto e un camion. Consigliamo, per evitare la coda, di uscire a San Vittore e rientrare a Caglianello dopo aver percorso la via Casilina. Per ulteriori informazioni c'è il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, mantenete le distanze di sicurezza e non usate mai il cellulare alla guida per la vostra sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Notizie ancora importanti vengono dalla 10 Genova-Savona, perché resta chiuso il tratto tra Renzano ed il Bivio con la 26 dei trafori per chi viaggia in direzione di Genova, sempre a causa del ribaltamento di un camion. A causa dell'uscita obbligatoria ad Arenzano c'è una coda di 13 km e per questo vi consigliamo di uscire dal Bisola e rientrare a Genova Pra percorrendo la via Aurelia. Situazione molto complessa anche in A1 Milano-Napoli. Qui c'è una coda di 8 km tra San Vittore e Caianello per chi viaggia verso Napoli. Stessa situazione causa di un incidente avvenuto tra un'auto e un camion. Consigliamo, per evitare la coda, di uscire a Cassino e rientrare a Capua dopo aver percorso la via Appia. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi visitate il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: 16:15, ben trovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia qui su RTL Traffic. In questo collegamento andremo a vedere quelle che sono le notizie della nostra situazione di traffico sulla rete autostradale da noi gestita. Le notizie principali sono due. La prima riguarda la 10 Genova-Savona, dove è stato appena riaperto il tratto tra Renzano e il Bivio con la 26 dei trafori dopo un grave incidente. Per chi viaggia verso Genova resta ancora una coda di 13 chilometri e consigliamo di uscire dal Bissola, rientrare a Genova Prag dopo aver percorso la via Aurelia. Situazione molto complessa anche in A1 Milano-Napoli, qui c'è una coda di 9 chilometri tra San Vittore e Caianello. Per chi viaggia verso Napoli, anche qui c'è stato un incidente avvenuto però tra un'auto e un camion. Consigliamo di uscire a Cassino e rientrare a Capua dopo aver fatto la via Casilina. Ulteriori informazioni le diamo tra 15 minuti, sempre qui su RTL Traffic. Buon viaggio.
0: RTL

0: canale 5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.

0: Giulia Radio.
1: 16:30, ben trovati su RTL Traffic da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Ancora notizie dalla 10 Genova Savona, perché sì, è stato appena riaperto il tratto tra Renzano e il Bivio con la 26 dei trafori per chi viaggia verso Genova, ma c'è la coda di 15 km per attraversare il tratto, quindi consigliamo di uscire ancora dal Bisola e rientrare a Genova percorrendo la via Aurelia. La situazione è molto complessa anche in A1 Milano-Napoli, qui c'è una coda di 9 km tra San Vittore e Caglianello per chi viaggia verso il sud.

sud verso Napoli. Consigliamo anche qui di uscire a Cassino per evitare la coda, percorrere la via Casilina e fare rientro in autostrada direttamente a Capua. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete chiamare il nostro numero gratuito allo 803111 oppure visitare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: 16:45 in punto, ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Ancora notizie dalla 10, perché sì, è stato riaperto il tratto tra Renzano del Bivio con la 26 dei trafori. Sulla Genova Savona c'è in direzione di Genova ancora una coda però di 15 km. Vi consigliamo ancora di uscire tra Albisada e Albisola, percorrere la via Aurelia e rientrare a Genova Pra, così da evitare questa coda lunghissima. Situazione molto

Particolare anche in A1 Milano-Napoli, qui ci sono 9 km di coda tra San Vittore e Caianello. Per chi viaggia verso Napoli c'è stato un incidente nel primo pomeriggio e ancora vi consigliamo di uscire a Casino e rientrare a capo dopo aver percorso la via Casilina. Se avete bisogno di nuove informazioni per quanto riguarda i percorsi alternativi potete contattarci al numero gratuito 803 111. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e non usate lo smartphone alla guida. È tutto.

0: Via Radio.
1: 17:15, buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia qui su RTL Traffic. Andiamo a vedere le notizie in tempo reale della rete autostradale da noi gestita. Partiamo dalla 10 Genova Savona, che è stato riaperto il tratto tra Renzano e il bivio con la 26 dei trafori in direzione di Genova, chiuso in precedenza per un incidente. Resta però la coda di 17 km a partire già dalla complanare di Savona. Per questo vi consigliamo di uscire a Savona Vado e rientrare a Genova percorrendo la via Aurelia. La situazione invece è stabile in A1 Milano-Napoli, qui c'è la coda di 9 km a causa di un incidente avvenuto tra San Vittore e Caglianello per chi viaggia verso Napoli. Anche qui consigliamo di uscire a Cassino e rientrare a capo dopo aver percorso la via Casilina. Se avete bisogno di ulteriori informazioni sui percorsi alternativi, c'è il nostro sito autostrade.it o il numero gratuito 803 111. È tutto.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti.

0: profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: 17.30, ben trovati su RTL Traffic da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Andiamo a fare il punto della situazione e vi aggiorno su quelli che erano gli incidenti principali. Partiamo dalla 10 Genova-Savona perché c'è ancora coda di 17 km tra la Complanare di Savona e il bivio con la 26 di Trafori. Per chi viaggia verso Genova consigliamo di uscire a Savona Vado e rientrare in autostrada a Genova Pra. Passiamo ora in A1 Milano-Napoli. Resta ancora la coda di 8 km tra San Vittore e per chi viaggia verso Napoli a causa di un incidente, anche qui consigliamo di uscire a Cassino e rientrare a Capua. E ora c'è un nuovo incidente, sempre in A1, ma questa volta al nord, tra Fiorenzuola e il bivio con la 15 Parma La Spezia. Per chi viaggia verso Bologna ci sono 8 km di coda, anche qui consigliamo di uscire a Fiorenzuola e fare rientro in autostrada direttamente a Parma. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti, se avete bisogno di percorsi alternativi 803 111. È tutto.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Andiamo a vedere la situazione in tempo reale del traffico sulla rete da noi gestita. Partiamo sempre dalla 10 Genova Savona. Restano i 17 chilometri dalla Complanare di Savona e il bivio con la 26 dei trafori per chi viaggia verso Genova a causa del ripristino per un incidente avvenuto nel pomeriggio. Ci spostiamo poi in A1 Milano-Napoli. Qui ci sono 8 chilometri di coda tra Fiorenzuola e il bivio con la 15 Parma-La Spezia. Per chi viaggia verso Bologna, anche qui per un incidente vi invitiamo ad uscire a Fiorenzuola e rientrare a Parma. Situazione simile tra San Vittore e Caianello per chi viaggia verso Napoli, perché anche qui ci sono 8 km per un incidente e vi invitiamo ad uscire a Cassino e rientrare a Capua. Situazione particolare anche tra Capua e Caserta Nord, quindi sempre verso Napoli, ci sono 4 km per un altro incidente, uscita Capua, rientro a Caserta Nord. È tutto, fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Al momento questa è la notizia più importante sulla 10 Genova-Savona. Tra Savona e il bivio per la 26 in direzione Genova, 17 km di coda per ripristino incidente. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Sulla 1, 8 km di coda per incidente ora risolto tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Ancora per incidente risolto sulla 14 Bologna-Taranto, 6 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Giulianova verso Pescara. Infine sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia. Buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Al momento questa è la notizia più importante sulla 10 Genova-Savona, tra Savona e il bivio per la 26 dei trafori in direzione Genova, 17 km di coda per ripristino urgente di un incidente. L'incidente vedeva coinvolto un camion. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Sulla 1 Milano-Napoli, per incidente ora risolto, segnaliamo 7 km di coda

tra Capua e Caserta Nord verso Napoli e 4 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Buon viaggio!

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 10 Genova-Savona, tra Savona e il bivio per la 26 dei trafori in direzione Genova, 19 km di coda per ripristino. Urgente incidente. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Sulla 4 Milano Brescia, tra Ospitaletto e Palazzolo in direzione Brescia, 5 km di coda per incidente. Ci spostiamo sulla 12 Genova Sestri Levante, dove per veicolo in panne segnaliamo 5 km di coda tra Genova Est e Genova Nervi verso Genova. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Al momento questa la notizia più importante. Sulla 10 Genova-Savona, tra Savona e il bivio per la 26 di Trafuri in direzione Genova, 18 km di coda per ripristino incidente. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Caianello e Caserta Nord verso Napoli, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Ancora code a tratti sulla 13 Bologna-Padova tra Interporto Altedo in direzione Padova e sulla 4 Milano-Brescia tra il bivio per la tangenziale est e Milano Est verso Milano. Buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 10 Genova-Savona, tra Albisola e il bivio per la 26 dei trafori in direzione Genova, 17 km di coda per ripristino incidente. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Caianello e Caserta Nord verso Napoli con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Ancora code a tratti sulla 13 Bologna-Padova tra Interporto e Altedo in direzione Padova, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante: Liguria sulla 10 Genova-Savona, tra Albisola e il bivio per la 26 dei trafori in direzione Genova, 16 km di coda per ripristino incidente. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Caianello e Caserta Nord verso Napoli, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ancora code a tratti sulla 13 Bologna-Padova, tra Interporto e Altedo in direzione Padova, e sulla 4 Milano-Brescia, tra il bivio per la Tangenziale Est e Viale Certosa verso Milano. Per ora è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante: Liguria sulla 10 Genova-Savona tra Albisola e Arenzano in direzione Genova, 13 km di coda per un camion in panne. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Caglianello e Caserta Nord verso Napoli. Ancora code a tratti sulla 13 Bologna-Padova tra Interporto e Altedo in direzione Padova e sulla 4 Milano-Brescia tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa verso Milano e tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia. Queste le principali notizie, prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante. In Liguria sulla 10, Genova-Savona tra Albisola e Arenzano in direzione Genova, 12 km di coda per un camion in panne. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo un chilometro di coda tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante: Liguria sulla 10 Genova-Savona tra Albisola e Arenzano in direzione Genova, 11 km di coda per un camion in panne. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo un chilometro di coda tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Sempre per lavori di ammodernamento sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, coda tra Chiasso e Como Centro in direzione Lainate. Infine sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante: Liguria sulla 10, Genova-Savona, tra Celle Ligure e Arenzano in direzione Genova, 9 km di coda per un camion in panne. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo un chilometro di coda tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Sempre per lavori di ammodernamento sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda tra Chiasso e Como Centro in direzione Lainate. Infine, ancora per lavori, ricordiamo la chiusura notturna sulla 14 Bologna-Taranto tra il raccordo per Casalecchio e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo. Riapertura prevista domani alle ore 5. Buon viaggio.
0: RTL

0: let's take them back to the bog era one time.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante: in Liguria sulla 10 Genova Savona tra Varazze e Celleri, tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, 5 km di coda per un camion in panne. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo un chilometro di coda tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Sempre per lavori di ammodernamento sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, coda tra Chiasso e Como Centro in direzione Lainate. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante: in Liguria sulla 10 Genova-Savona tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, 4 km di coda per un camion in panne ora rimosso. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo coda tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna. Sempre per lavori di ammodernamento sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, coda tra Chiasso e Como Centro in direzione Lainate, e sulla 14 Bologna-Taranto un chilometro di coda tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante rispettare la segnaletica e sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Buona serata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare e scorrevole sulla rete gestita con poche eccezioni per lavori sulla 1 Milano-Napoli, coda tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna, come anche sulla 9 e Lainate-Chiasso tra Chiasso e Como Centro verso Lainate, e sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona. È tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 100.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare e scorrevole sulla rete gestita con poche eccezioni. Per lavori ci sono code sulla 1 Milano-Napoli tra Lodi, Casal Pusterlengo verso Bologna, sulla 4 Milano-Brescia tra Rovato e Palazzolo verso Milano, come anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Sud e Rimini Nord per chi è in viaggio verso Ancona. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che riguarda la 4 Milano-Brescia, dove il traffico è bloccato con 2 km di coda tra Dalmine e Trezzo verso Milano per materiali dispersi. Consigliamo di uscire a Dalmine e rientrare in autostrada a Trezzo. Per lavori sulla 1 Milano-Napoli, coda tra Lodi e Casal Pustellengo verso Bologna. Per il momento queste le principali segnalazioni. Buon viaggio.
0: RTL

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare e scorrevole sulla rete gestita, salvo poche eccezioni. Sulla 4 Milano-Brescia c'è un chilometro di coda tra Dalmine e Trezzo verso Milano per materiali dispersi, per lavori invece in colonnamenti. Sulla A1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Bologna tra Lodi, Casalpusterlengo, con una corsia al transito. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare e scorrevole sulla rete gestita con poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per lavori, ci sono incolonnamenti verso Bologna tra Lodi e Casal Pustellengo, mentre il traffico è sostenuto ancora sulla 10 Genova-Savona in direzione di Genova tra Varazze e Arezzano. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove per lavori verso Bologna ci sono incolonnamenti tra Lodi e Casal Pusterlengo, con il traffico che transita su una corsia. Che ricordo che questa autostrada per lavori è chiusa fino alle 5 verso Roma tra la 14 e il raccordo di Casalecchio. Per il momento è tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare, scorrevole ovunque, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove per lavori c'è coda tra Lodi e Casal Pusterlenco per chi viaggia verso Bologna, con una corsia al transito. Ricordo che fino alle 5 per lavori sulla 13 Bologna-Padova, chiuso tratto Occhiobello-Ferrara Nord verso Bologna. Queste le principali segnalazioni. Buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: girl one time.
1: Well, classic.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare e scorrevole sulla rete gestita per lavori fino alle 5, chiusa la 1 Milano-Napoli verso Roma. Tra Bivo per la 14 Bologna-Taranto e raccordo di Casarecchio, chiusa anche la 8 Milano-Varese.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione alla tangenziale di Napoli, dove per lavori ci sono 2 chilometri di coda tra Fuorigrotta e zona ospedaliera verso Capodichino. E ricorda che per lavori è chiusa la 14 Bologna-Taranto nelle due direzioni tra Pineto e Pescara Nord. Per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare e scorrevole sulla rete gestita a faccezione della tangenziale di Napoli, dove per lavori ci sono 2 chilometri di coda tra Fuori Grotta e zona ospedaliera per chi viaggia verso Capo Dichino. Per lavori fino alle 6 chiusa la 12 Genova Rosignano tra Lavagna e Sesti Levante verso Genova. È tutto, fate buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare scorrevole sulla rete gestita a eccezione la tangenziale di Napoli, dove per lavori ci sono 2 chilometri di coda tra fuorigrotte e zona ospedaliera verso Capo di Chino. Ricordo che per lavori fino alle 5 è chiusa la 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Ferrara Nord per chi in viaggio verso Bologna. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la tangenziale di Napoli, dove segnaliamo 2 chilometri di coda per lavori tra Fuorigrotta e zona ospedaliera verso Capo di Chino. E sulla 4 Milano-Brescia per un incidente è chiusa l'entrata di Cormano in tutte le direzioni. Per il momento è tutto, guidate con